bu mat mudima may di fay ay di dakk moy ci leri boti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci

naka fa khal rubi akal akam ken gisul pandam ma dal di juk tokol ko bi jes bu di way ka way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way ba fanu jam kemu blini dox di ko wahi fayantela ak mom kimu way de ko geureum ba di ko way lammi ni dal di ko geureum ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ni way badane ko way akku wayul ñu ne wadam